0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle, il Signore ci convoca alla sua mensa. Chiediamo la grazia della sua misericordia per partecipare con tutto il cuore a questo momento. Signore, amico dei poveri, Kyrie eleison. Cristo, sostegno dei piccoli, Christe eleison. Signore, premio degli umili, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: Amati
0: dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Re del cielo, onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio, per sperimentare la potenza della tua misericordia, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili, il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui, che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissuasione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.
2: Amen.

0: Per quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
1: Il Signore è buono e grande nell'amore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo e lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Il Vangelo descrive uno degli atteggiamenti che ci trova spesso protagonisti e schiavi, e cioè la incapacità di restituire all'altro

lo sguardo con cui siamo guardati noi nella vita da Dio. Pietro azzarda una domanda sul perdono, sul numero di volte che l'uomo può mettere nel conto per portare pazienza e perdonare l'altro. Gesù non si attarda troppo su questa domanda di Pietro, la liquida con quella risposta diventata famosa 70 volte 7, cioè sempre. L'uomo occorre che metta sempre nel conto la disponibilità a perdonare l'altro. Ma a Gesù, interessa il cuore della questione, cioè che cosa ci consente di perdonare l'altro e di perdonarlo di cuore, come dice alla fine del Vangelo, non per modo di dire. Cioè, qual è in noi la sorgente del perdono? E racconta questa parabola dove è evidente il comportamento maldestro di questo servo che, supplicando il padrone, si ritrova perdonato, si ritrova il suo debito condonato. Ma un attimo dopo, il Vangelo su questo introduce un'espressione veramente terribile, appena uscito, non un mese dopo, non quando si è dimenticato il gesto, un attimo dopo, quando tocca a lui, fa il contrario e non solo non è disposto ad aver pietà del suo amico che gli deve dei soldi pochissimi rispetto a quelli che doveva lui al suo padrone. Ma lo fa arrestare, infierisce contro di lui. Ha appena ricevuto un condono, ha appena ricevuto compassione, ha appena ricevuto misericordia, ma non è disposto a usarla con gli altri. Perché il gesto del padrone non è diventato suo. Ha usato la compassione del padrone, ma non è diventata sua. Questo accade, può accadere anche a noi, quando usiamo Dio, ma il suo gesto di misericordia nei nostri confronti non diventa nostro. Cioè, quando chiediamo perdono, non siamo veramente coinvolti nella richiesta che facciamo. E lo vediamo perché spesso la confessione è il sacramento che trascuriamo di più. Cioè, non nasce neanche l'urgenza della richiesta di perdono. Non ci viene, non ci passa neanche per anticamera del cervello o del cuore che siamo debitori, non creditori. Per questo la vita inizia a prendere una piega tipica di chi gioca a fare il padrone. E pur ricevendo uno sguardo di misericordia da parte di Dio, a volte rovesciamo sugli altri uno sguardo di cattiveria, di risentimento e di odio, che neanche ci spaventa, come se fosse normale. Chiediamo questa grazia, carissimi, cioè che il nostro cuore si coinvolga nella miseria che ha, sapendo che per questa miseria Dio è venuto, Dio viene, ci raggiunge nel punto in cui siamo e ci rialza Lui, non noi. In modo che tutto prenda realmente un gusto diverso, più vero, più intenso in tutto quello che viviamo. La Vergine Maria ci conceda questa grazia. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo le nostre preghiere. Rispondiamo insieme: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché la Chiesa sia anche per i lontani fedele amministratrice dei doni di Dio, servendo ogni persona con umiltà e gratitudine e obbedendo al Signore che vuole salvare tutti. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché la testimonianza cristiana, alla luce dell'azione e dell'amore di Dio, superi la logica del mondo, spesso mossa da odio, collera e vendetta, portando riconciliazione e pace. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché i peccatori sperimentino attraverso il nostro perdono le abbondanti ricchezze della misericordia di Dio. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Per i defunti Lambo Angela, Brambilla Enrico, Gentilini Carlo, che questa settimana sono tornati alla casa del Padre, il Signore misericordioso li accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci. Esaudisci, o Padre, nella tua infinita bontà le preghiere del tuo popolo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto 222.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, Signore, le nostre offerte, accogli le preghiere dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: In
0: alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
2: So

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
0: La pace, Signore.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo.
1: Amen.

0: Uscendo dalla chiesa trovate la possibilità di acquistare la rivista Scarpe de Tennis e nella porziuncola trovate il programma della festa dell'oratorio che celebreremo sabato 26 e domenica 27 settembre. Come ogni anno in questa occasione è possibile prenotare la trippa da sporto e anche il pranzo di domenica, a tutte e due le cose ci si può iscrivere e dare il nome sempre all'uscita della chiesa. Il programma e tutte le altre informazioni le trovate sul foglio degli avvisi. Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento che abbiamo ricevuto ci precede e ci accompagni sempre, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Canto d'ingresso numero 61.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Accogliamo oggi nella comunità dei credenti una nuova figlia. Ascoltando il suo nome, rivivendo i gesti del battesimo, chiediamo come sempre a Dio la grazia di riscoprire il nostro primo sì che Dio ha detto a noi e che noi abbiamo detto a Lui.

0: Che nome date alla vostra bambina?
1: Nives.
0: Per Nives, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
1: Il battesimo.
0: Cari genitori, chiedendo il battesimo per vostra figlia, vi impegnate a educarla nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?
1: Sì.
0: E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Nives, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie in suo nome. Io ti segno con il segno della croce. Dopo di me anche voi, genitori, padrino e madrina, farete sulla vostra bambina il segno di Cristo Salvatore. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'Universo, volgi a noi il Tuo sguardo, fa che ci dedichiamo con tutte le forze al Tuo servizio per sperimentare la potenza della Tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Il Signore è buono e grande nell'amore.
1: Il Signore è buono e grande nell'amore.
0: Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
1: Signore,

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non aveva da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava, dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava, dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò, lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.

Pietro fa il furbo, chiede a Gesù fino a quando bisogna perdonare, per quante volte è consentito perdonare qualcuno che ci fa un'offesa, e butta lì un'ipotesi, 7 volte. Gesù liquida la domanda di Pietro rispondendo 70 volte 7, sempre. Ma che cosa fa Gesù? Va al cuore della questione del perdono. Non basta mettere una regola su quante volte occorre perdonare, perché anche una volta che Gesù dice fino a 70 volte 7, non è che questo genera in chi lo ascolta il desiderio di perdonare. Non è che se una cosa è detta in automatico nasce nell'altro. E racconta questo episodio, questa parabola, molto brutale, dove viene a galla qual è il vero motore del perdono, che cosa è in grado realmente di convincerci a un cambiamento nel rapporto con gli altri. E così ci siamo imbattuti nel racconto di questo servo, che ha un debito enorme nei confronti del suo padrone, non riesce più a pagarlo e perciò va incontro, come si usava all'epoca, alla vendita di sé, dei parenti, di tutto. Uno veniva venduto per pagare il debito e diventava schiavo. Il padrone che cosa fa? Si commuove perché questo servo lo supplica e gli condona il debito. Debito di 10.000 talenti. Cosa succede? L'Evangelista Matteo riporta questa espressione raffinata di Cristo che dice appena uscito. Quindi non un mese dopo, un anno dopo, quando uno magari si dimentica, è difficile che uno dimentichi che gli sia condonato un debito così grande. Ma non dopo tanto tempo, un istante dopo, appena uscito, quest'uomo che si è ritrovato perdonato, col debito liquidato, rimandato a casa libero, che cosa fa? Incontra un suo amico che gli deve non 10.000 talenti, ma 100 denari. Niente al confronto, niente. E che cosa fa questo con il suo amico? Diventa una carogna. Gli mette le mani addosso, lo soffoca. Dammi quello che mi devi. Anche quest'uomo non ha da restituire. Chiede anche lui pietà, ma questo servo che ha avuto pietà non è disposto a darla agli altri. Non solo, infierisce su questo suo amico, lo manda in prigione finché non paga tutto il debito. Perché quest'uomo, che ha avuto su di sé uno sguardo di compassione e di misericordia, non ha usato lo stesso metodo con gli altri? Cos'è che non è scattato in lui? Che cosa manca? Perché è la stessa cosa, carissimi, che spesso accade anche a noi. Siamo guardati così tutti i giorni da Dio, perché altrimenti non saremmo vivi. Eppure a volte diventiamo nei confronti degli altri i più spietati nemici. Ma cosa manca? Perché accade così? Lo scopriamo nella parte finale del Vangelo, quando alcuni vanno a riferire al padrone quello che è successo, il padrone rimane male. Fa chiamare questo servo e dice: ma scusa, cosa hai fatto? Io ho avuto pietà di te e perché tu un istante dopo hai fatto il contrario? E lo lascia in balia del suo destino. Gesù chiude il racconto con una frase terribile. Dice: state attenti perché anche il Padre vostro, il Padre mio celeste farà così con voi se
non perdonerete di cuore. Cioè la domanda di Pietro era sul numero di volte che è consentito perdonare, della serie, dopo un po' basta, dopo un po' basta. Gesù non è preoccupato del numero, Gesù è preoccupato del come. Non richiama a un perdono qualsiasi, ma pretende, propone e pretende un perdono che sia di cuore, cioè che sia vero, non per modo di dire. Ma che cosa consente un perdono di cuore? Soltanto il fatto che uno abbia coscienza di essere un debitore. Qual è il cortocircuito, carissimi, che a volte scatta in noi? Che crediamo di essere dei creditori. Invece siamo tutti debitori. Il battesimo di Nives oggi ce lo ricorda, debitori della vita. Nessuno di noi si è generato da sé. Debitori della fede, anche se la mettiamo chissà dove, nessuno se la dà da sé. Debitori dei rapporti, debitori di ciò che siamo, debitori dei nostri sogni, debitori del nostro cuore, debitori della verità di noi stessi. Non è che qualcuno ci ha fatto una puntura per metterci dentro la struttura di ciò che siamo. Non è che qualcuno è andato all'università a imparare a essere ciò che è. Noi abbiamo già dentro, gratis, gratuitamente meglio, tutto quello che ci serve per affrontare la vita. Quando scatta il cortocircuito però rimaniamo fregati. Iniziamo a vivere come se fossimo noi i padroni, come se fossimo noi i creditori, tutto ci è dovuto. Altro che il perdono. Siamo lì ad aspettare che l'altro faccia una mezza cosa falsa per sistemarlo. Se appena appena ci toccano diventiamo delle iene. Questa è la radice del Vangelo di oggi, cioè il perdono di cuore che mette in gioco tutta la nostra persona. Chiediamo questa grazia perché, sappiamo bene, la cattiveria richiede molte energie. La cattiveria richiede molte, succhia molte energie, molti pensieri, molto tempo, molte preoccupazioni, toglie la pace. Non possiamo accontentarci di vivere una vita così. Nessuno desidera una vita così. Ma dato che nessuno può dare all'altro ciò che lui non ha, chiediamo al Signore che ci aiuti a riscoprirci debitori, dipendenti dalla sua misericordia nei nostri confronti, di modo che quello sguardo che ci viene regalato ogni giorno divenga lo stesso sguardo con cui tentativamente nel tempo impariamo a guardare gli altri. Questo è il disinnesco della violenza, della guerra e dell'odio. Tutto inizia dalla nostra decisione. Chiediamo alla Vergine Maria che la vita di questa bambina, la vita nostra, delle nostre famiglie, dei nostri posti di lavoro, dei luoghi che frequentiamo tutti i giorni, sia abbracciata da questo nuovo modo di affrontare tutto. Sia lodato Gesù Cristo.

fratelli e sorelle, ci alziamo, invochiamo i santi perché accompagnino Nives nel cammino della vita cristiana che oggi inizia. Santa Maria, Madre di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, Beato Luigi Talamoni, Santi tutti di Dio. Dio Onnipotente ed Eterno, Tu hai mandato nel mondo il Tuo Figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel Tuo regno di luce infinita. Umilmente Ti preghiamo, libera questa bambina dal peccato originale, consacrala, tempio della Tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Nives, Ti ungo con l'olio, segno di salvezza, Ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: discenda in quest'acqua la potenza dello Spirito Santo, perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con Lui risorgano alla vita immortale per Cristo nostro Signore. Amen. Cari genitori, padrino e madrina, la bambina che avete presentato sta per ricevere il battesimo, nel suo amore Dio le darà una vita nuova, rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarla nella fede perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate, insieme a tutta la comunità, la vostra professione di fede in Cristo Gesù. È la fede della Chiesa nella quale vostra figlia viene battezzata. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Volete dunque che Nives riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato?
1: Sì, lo voglio.
0: Nives, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra ora con il crisma di salvezza, perché inserita in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen.

Nives, sei diventata nuova creatura, ti sei rivestita di Cristo, questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità, aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen.

ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi padrino e madrina, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che Nives, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci alziamo. Ascolta con bontà, Signore, le nostre preghiere, accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo, nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni, le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

presbiteri e i diaconi. Ricordati di Nives, che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che l'hai inserita come membra viva nel corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi di cuore un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo di Cristo.

0: Uscendo dalla chiesa, come ogni mese, è possibile acquistare la rivista Scarpe de Tennis. Invito a prendere la porziuncola all'interno della quale trovate il programma della festa dell'oratorio che vivremo sabato 26 e domenica 27 settembre. È il momento che ogni anno dà, diciamo così, l'avvio alle attività, al catechismo, eccetera. Trovate il programma di tutti gli appuntamenti. Io ricordo due cose che si possono fare già oggi, e cioè prenotare la trippa che ogni anno prepariamo anche da Asporto per questa occasione e iscriversi al pranzo domenica 27 durante la messa delle 11. Faremo la benedizione degli zaini di scuola all'inizio del nuovo anno scolastico e seguirà poi un incontro di apertura del percorso di catechismo per tutte le classi dalla seconda elementare in su. E poi il pranzo comunitario, il pomeriggio, i tornei e i giochi come trovate sulla porziuncola. Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Canto numero 41.